ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bao c'è Bjork con Triumph of Heart.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è I gatti hanno sempre ragione di Damiano Giordano, edito da Sperling & Kupfer. L'autore è un attore, creatore e gattore, con uno show a teatro che già dal titolo fa capire il suo rapporto con i felini. Infatti si intitola Da Miao Show. Questo libro racconta la storia di Diego, che si ritrova a fare una vita che non aveva mai immaginato né desiderato, e che deve cambiare qualcosa per vivere davvero e non continuare soltanto a sopravvivere. La svolta arriva in un giorno di pioggia. Una gatta compare nel suo giardino con due micetti appena nati e Diego si ritrova così improvvisamente a dover badare a Ines e Jonas. La sua nuova vita è da quel momento piena di ciotole, tiragraffi, paranoie da neogattaro, notti rubate al sonno e ancora crocchette, lettiere, corse dal veterinario, piccole ansie e improvvise meraviglie. E poi c'è Chloe, pittrice elegante e stravagante, incasinata quanto basta, con un passato misterioso e un gattino zoppo a cui manca solo il nome. Pian piano Diego impara a fidarsi degli altri, del presente e di sé, perché accudire qualcuno è il primo passo per imparare ad amarsi davvero. Con la sua ironia, Damiano Giordano racconta una storia che fa sorridere, commuovere, riflettere, che profuma di copertine calde per sparse e silenzi condivisi, che parla di cure, di rinascita e del potere salvifico dell'amore, anche quando ha quattro zampe, gattoso. Il secondo e il terzo libro sono libri con un titolo simile, dato che contengono entrambi le parole a spasso con. Uno è A spasso con Missy di Nick Duerden, edito da Giunti. Il sottotitolo è Come una piccola cannolina ha reso grande il mio mondo. È una storia vera, quella dell'autore. Nick Duerden è un uomo di 40 anni, un marito, un padre di due figlie e un giornalista freelance. Si ammala di un male che i medici non riescono a identificare e la sua vita subisce un brusco contraccolpo, dato che non vuole più neanche uscire di casa. Ecco che però entra in scena, letteralmente zampettando Missy, un tenerissimo cucciolo di Border Terrier, e stravolge tutte le abitudini, portando una vera e propria ventata d'aria fresca e salvando anche il matrimonio del suo padrone. Nick riscopre così, nelle passeggiate al parco con Missy, tutto il valore dei rapporti umani, esemplificato da personaggi indimenticabili e dai loro doppi canini. Incontri straordinari in un parco ordinario, un legame speciale che invita a cercare la felicità nelle cose semplici, ottimista. L'altro è A spasso con il cane Luna di Giorgio Vallortigara, edito da Adelphi. L'autore è professore di neuroscienze all'Università di Trento ed uno tra i più grandi neuroetologi italiani. Scritti nelle domeniche oziose, solo con la voglia di raccontare storie avvincenti, i brevi testi sono un saggio dell'onnivora curiosità, molla vitale di ogni scienziato, anche di chi, come Vallortigara, per mestiere passa il tempo a studiare il linguaggio delle lucciole e il tabù dell'incesto delle falene. Intrecciando etologia, neuroscienze e amore con la letteratura e sempre forzando i confini tra discipline diverse, l'autore smaschera i più diffusi pregiudizi sul mondo animale, elargendo rivelazioni sorprendenti sull'empatia delle formiche e l'altruismo dei pappagalli, sugli esiti dei processi di selezione genetica delle galline, sul luogo misterioso del cervello dove è custodita la memoria, sull'origine biologica delle credenze umane in entità sovrannaturali. E ci ricorda che gli animali, oltre che amici meravigliosi, sono anzitutto una fonte inesauribile di interrogativi. Interessante. Buona lettura!

Ben ritrovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlen, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi. Senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione, non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione. Cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre: non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: E ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri, ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

è stata una delle prime Catwoman, incarnando il personaggio nella terza e ultima stagione della serie televisiva Batman, facendo nascere le sue rumorose fusa che l'hanno resa un'icona. Forse per questo ha avuto un numero importante di gatti e gattini, tra cui Jinx, Mishak, Willow, Confetti, Tippi e Sean, che era un gatto birmano marrone scuro che le teneva compagnia nella sua casa di New York mentre lei si esibiva a Broadway. Su Radio Bava & Company c'è Artachitte.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente. Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti, Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

0: L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
1: I'm the best the world has ever seen.
2: The best ever.
1: I'm somebody you'll never forget, cause I work hard and sweat in my tears.
2: Can't be stopped.
1: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

Eccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati su Radio Vine Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Vine Company, vi ricordo che se avete requisiti potete

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico.

chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bio & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5 con The Verve.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Un mondo senza api di Marco Valsesia, edito da Longanesi. Dopo la vita segreta delle api, l'apicoltore per vocazione ed eredità ha scritto il secondo capitolo del suo racconto, che ha per protagoniste quegli insetti straordinari che sono le api. In questo libro è proprio un'ape a portarci all'interno di un alveare, in un viaggio affascinante e meraviglioso che parte dalla nascita dell'uovo e prosegue con le prime mansioni, i primi voli di orientamento, quelli alla ricerca del nettare fino alla morte. Leggiamo così come comunicano, quali minacce, quali sfide affrontano per sopravvivere. È un viaggio che attraversa i secoli e che ci fa conoscere e comprendere qualcosa che va di pari passo con la protezione del mondo naturale, perché le api sono creature fondamentali per l'equilibrio del nostro pianeta Terra. Il messaggio profondo è l'invito a riscoprire il legame tra uomo e natura per evitare un disastro annunciato. Appassionante. Il secondo è Filosofia del cane di Mark Rowlands, edito da Einaudi con la traduzione di Gianni Pannofino. I cani hanno un loro modo unico per stare al mondo e un approccio alla vita che dovrebbero essere per noi tutti un esempio e una fonte di ispirazione. Per loro la felicità è dare alla caccia uno scoiattolo, per l'uomo la felicità è molto più difficile sia da definire sia da raggiungere. In questo libro l'autore spinge proprio sullo spronarci a imitarli per capire ciò che ha davvero importanza e come conviene vivere. E lo fa utilizzando la filosofia. Partendo da Socrate, Kant, Sartre, i filosofi hanno cercato di rispondere alle domande più importanti sulla vita degli uomini. In questo saggio le soluzioni le forniscono i cani, mutuando la personale esperienza dell'autore stesso con due pastori tedeschi e due incroci di lupo e malamute. Illuminante. Il terzo è Lucciole, squaletti e un po' di pastina di Donatella di Pietrantonio, edito da Salani e illustrato da Andrea Tarella. La pluripremiata autrice si cimenta in un libro per ragazzi, ispirato a suo figlio quando era piccolo e ai suoi pazienti, lei è dentista, che sono stati curati ascoltando le sue storie. Questo libro ci fa sognare raccontandoci la storia segreta delle lucciole che sempre più raramente vediamo e che in queste pagine ci conducono in un mondo magico. Quella di uno squaletto bullizzato per i suoi dentini aguzzi, ma che vive un'avventura che tocca il cuore di tutti. E quella della pastina a forma di lettere che si annoia sullo scaffale del supermercato mentre vuole raccontare storie di attesa e speranza. Universale. Buona lettura!

Ho una notizia bizzarra che arriva dall'Illinois, Stati Uniti, dove il governatore J.B. Pritzker ha firmato la legge HB 4255, vietando l'uso di tigri, leoni, leopardi, giaguari, puma, orsi e primati nei circhi e negli spettacoli itineranti in tutto lo Stato. Il provvedimento amplia il divieto relativo agli elefanti che l'Illinois aveva già approvato nel 2017, quando divenne il primo stato del paese a prendere questa decisione. Ora diventa l'ottavo stato a vietare anche queste altre specie, chiudendo le scappatoie legali che ne consentivano ancora lo sfruttamento. Dietro la firma ci sono oltre 100 incidenti pericolosi che hanno coinvolto animali da circo registrati negli Stati Uniti negli ultimi decenni. 3 morti e più di 100 feriti, e almeno 50 dei quali sono bambini. Il disegno di legge promosso da Human War for Animal insieme a Lincoln Park Zoo e Brookfield Zoo ha ricevuto sostegno bipartisan ed è entrato in vigore il 1 luglio. L'uso degli animali nei circhi dovrebbe essere vietato in tutto il mondo. Aspettiamo che succeda anche da noi in Italia, grazie al nostro meraviglioso governo. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per tutta l'estate con la nostra più bella musica, abbracciando il vostro cane e dando un bacio al vostro gatto.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astro Bow ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: E ben ritrovati amici di Radio Bow & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484. Un dato della stagione venatoria del 2025-26 e si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega Abolizione della Caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bow, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Bao & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bao & Company, senti che pezzone!

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
2: Hai mai visto una casa? Hai sognato di entrare? Il profumo del mare, di un'estate che muore, di una stella che cade.

0: tuoi molto meglio di un
1: film. Ben ritrovati su Radio Bao & Company. È diventata vegetariana nel 1969 all'età di 18 anni, complimenti. Ha descritto il diventare vegetariana come la miglior cosa che le sia mai capitata e dice di essere arrivata a considerare i mangiatori di carne con disgusto, quasi con disprezzo, ma ha imparato a convivere e a frequentarli anche se non li ha mai rispettati. È un'attivista per i diritti degli animali, una grande sostenitrice della PETA e del gruppo dei diritti degli animali Viva. Chris Hind, la mitica cantante dei Pretenders, adesso qui su Radio Bao & Company con I'll Stand By You.

che pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bauen Company.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Vine Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Basta Caccia.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri e questa volta sono tutti felini. Il primo è La gatta a un cappio al collo di Dolores Hitchens, edito da Sellerio con la traduzione di Chiara Rizzuto. Dopo La gatta ha visto tutto, La gatta ha dato l'allarme e La gatta ci ha messo lo zampino, questo è il quarto mystery della serie di 12 libri che ha come protagonista una improvvisata detective, la settantenne Miss Rachel Murdoch e la sua gatta Samantha. Questa volta sono alle prese con il delitto di un uomo freddato sull'uscio di casa e una ragazza 18enne vittima di scherzi piuttosto odiosi e senza spiegazione. Si troveranno coinvolti in un intrico di meschini interessi economici, segreti inconfessabili e rancori. L'unica arma di Rachel nelle indagini, come sempre, è la sua acuta capacità di leggere l'animo umano. Immancabile alleata è la gatta Samantha, dal setoso pelo nero e dagli occhi verdi. Misterioso. Il secondo libro è Un gatto ti accende la vita di Ishida Siu, edito da Rizzoli e tradotto da Giuseppe Giordano. Anche questo libro fa parte di una serie ed è il terzo dopo Un gatto per i giorni difficili e La soluzione è sempre un gatto. Proprio in mezzo al dedalo di strade del centro di Kyoto c'è una clinica molto speciale, quella di Kokoro, che può essere trovata solo grazie al passaparole e solo da chi ha smarrito se stesso ed è in cerca di un aiuto. Il trattamento che offre è unico. A ciascuno, secondo il caso, si prescrive un gatto. Un gatto per il sonno, un gatto per il cuore, uno contro lo stress. Con piccoli disastri e un grande bisogno di cura, tutti i gatti prescritti riescono a dare ai loro nuovi padroni la spinta per cambiare le loro vite. In modo delicato e divertente, questo libro racconta il legame profondo tra uomo e animale, attraverso il quale l'anima può guarire grazie a un amore fatto di gesti semplici, capace di restituire un tocco di magia anche nei momenti più difficili. Magico. Il terzo è Leone come me di Erika Delis, pseudonimo di Federica De Paolis. Il libro è liberamente ispirato alla storia del gatto leone di Angri, diventato simbolo dei maltrattamenti gratuiti nei confronti degli animali. Il ricavato della sua vendita va infatti ai gatti mammoni di Pisa o di Vi, un rifugio privato gestito da volontari. Rela è una donna di mezza età, fa la volontaria in un gattile. I gatti sono la sua unica compagnia. Quando apprende dal web di Leone, il cucciolo scoiato vivo e trovato agonizzante in un paese a soli 24 km da lei, inizia per lei un vero e proprio calvario. Quando Leone muore, precipita in uno sconforto senza fondo. L'amicizia di Lena, l'incontro con Duccio e lo straordinario talento per la speranza che lo stesso Leone col suo esempio le trasmette, saranno il motore per lei per ripartire e ricominciare a vivere. Commovente. Buona lettura.

è stata una delle prime vere rockstar dell'animalismo. Si ritira dal cinema nel 1973, quando ha 39 anni, proprio per dedicarsi esclusivamente agli animali. In quell'occasione dichiara: è quello che ho sempre sognato e quello che ho sempre voluto. E da quel momento ha mollato tutto: fama, set, film, copertina dei giornali. La sua casa a Saint-Tropez, la Madrague, è diventata un rifugio. Ci vivono cani, gatti, cavalli, capre, maiali e animali selvatici salvati. Era solita dire: gli animali sono miei amici e io non mangio i miei amici. Su Radio Wine Company c'è Brigitte Bardot con Le Soleil de ma vie, in coppia con Sacha Distel.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Radio Bow News.
4: Ben ritrovati amici di Radio Bow & Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bow & Company. Il Comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bow & Company. Restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Ai ai. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati ai amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande. Ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ritrovati amici Radio Bio & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

0: Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il diritto di abbaiare, edito da Santelli e scritto da Samuele Viganò. Si tratta di una raccolta di biografie umane e canine, nelle quali un ruolo centrale è ricoperto dalle attiviste che pongono al centro le vite di animali soli e sofferenti, restituendo loro il diritto di abbaiare. Da un lato ci sono così cinque ragazze tenaci, le attiviste di Free Animals, Bianca, Linda, Maria, Alessia e Sara, e dall'altro decine di animali che senza di loro rimarrebbero invisibili, mentre hanno tutto il diritto di far sentire la loro voce. L'autore non dà giudizi né sentenze, ma stimola il lettore nel comprendere quanto buio ci possa essere nelle loro esistenze prima della salvezza, avvalendosi anche di un espediente narrativo, ossia un secondo narratore, il cane Artù, una sorta di rappresentante politico della sua specie. Importante. Il secondo libro è L'Hotel dei Gatti di Virginia Rabosio e Massimo Persichino, edito da Giunti. Gli autori tornano in libreria dopo il loro Come ti mi auguro la vita con una nuova storia di gatti umani che si salvano vicenda e di un hotel dedicato ai felini. Alex è un interior designer e vive a Milano con il levriero Duke e con Franga, una gatta brillante e talvolta dispettosa. Duke muore all'improvviso e, come si può immaginare, Alex è disperato. Franga decide allora di aiutarlo, rompendo il patto con la natura che regola le relazioni tra uomini e animali, per poter dialogare con lui. Sembra infatti l'unico modo per consolarlo. Franga ha anche un sogno, quello di conoscere il mondo e altri felini. Così i due aprono un hotel per gatti che è ispirato alla realtà del condomicio, di cui i due autori sono colonne portanti. È l'inizio di una nuova vita, perché sotto quel tetto accadono incontri incredibili e vicende buffe e sempre emozionanti. C'è un però: il sacrificio di Franga non è privo di prezzo e anche Alex ne patisce le conseguenze. Commovente. Il terzo è Un cane alla mia tavola di Claudie Hunziker, edito da Einaudi con la traduzione di Anna Delia. Questo libro ha vinto il Prix Femina nel 2022. Sophie, un'anziana scrittrice, vive in montagna con il suo compagno Greg da quando, delusi dalla società e dalla politica, hanno deciso di vivere isolati dal mondo. Solo la natura e tanti libri. Un giorno, un cane mai visto si avvicina alla casa e a Sophie. È una randagia, deperita, porta segni di violenza sul corpo. Sophie non ci pensa un attimo, la adotta e la battezza Yes. Dopo essersi rifocillata, però, Yes scompare per giorni, forse perché è traumatizzata e ha paura degli uomini. Dopo qualche tempo torna e si instaura con i due anziani un rapporto forte e di profonda unione, grazie al quale Sophie impara il difficile equilibrio tra amore, possesso e libertà. Poetico. Buona lettura.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Cari, eccoci su Radio Bau & Company con il momento dell'educatrice cinofila Elena Carla Ambroso. In questo periodo stiamo parlando dell'inserimento di un cucciolo in casa e sicuramente chi ha preso un cucciolo spesso si ritrova con tutte le mani rovinate, perché ai cuccioli piace tanto usare i loro famosi dentini. Potremmo inserire l'uso dei masticativi, ad esempio?
2: La scelta e l'utilizzo dei masticativi nei cuccioli spesso viene sottovalutato, ma è molto importante come strumento di relax nei momenti di eccitazione esagerata e come aiuto nell'abituazione alla solitudine. Il cucciolo ha i denti da latte, quindi vanno scelti masticativi di una durezza che non rischi di spezzarli o provocare traumi alle gengive. Per esempio, polmone di bufalo, zampe di gallina, trippa verde essiccata, verde non per il colore ma perché non è trattata, snack al latte di yak. Riguardo quest'ultimo, un suggerimento importante: prima di darlo al vostro cucciolo, mettetelo a mollo in acqua calda per qualche minuto e poi nel microonde alla massima potenza per un minuto. Ovviamente fatelo raffreddare. Otterrete una specie di gigantesco popcorn friabile che il cucciolo può gustarsi in sicurezza fino a quando, a livello di quantità ingerita, non sia il caso di toglierlo. Mi raccomando, sempre massima sorveglianza per scongiurare che i masticativi possano incastrarsi nel palato se diventati troppo piccoli o aguzzi.
1: Ringrazio ancora tantissimo Elena Carla Ambroso per questo prezioso consiglio sull'inserimento dei cuccioli in casa. Io sono Davide Cavalieri e questa è sempre Radio Bau & Company.
2: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.

Jennifer Aniston ha sempre avuto un debole per i cani trovatelli. Il suo primo cane, Norman, era comparso perfino in un episodio di Friends. E quando scoprì che il cane cercava casa perché ritenuto troppo testardo per lavorare sul set, Jennifer non ci ha pensato due volte e lo ha adottato, riuscendo ad instaurare con lui, un suo collega di lavoro a quattro zampe, un rapporto così speciale da dedicargli un tatuaggio, conservando così il suo ricordo anche ora che non è più con lei.

Trovati su Radio Bank Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa. Si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bank Company per altre notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali. Yo.

Hey, I thought it was all over.

Vi ho parlato spesso di Choupette e di Karl Lagerfeld, quando in realtà sono molti gli animali a fianco dei grandi personaggi della moda. Basti pensare a John Galliano e Coco e Gypsy, i suoi due grifoni di Bruxelles, oppure a Bobby, il cane che Christian Dior considerava come il suo portafortuna, a cui recentemente la Maison ha dedicato una borsa. E come non citare un terrier battezzato Popcorn dall'estrosa Elsa Schiaparelli. Il mondo della moda ama gli animali da compagnia, forse perché il loro innato senso dello stile è inimitabile.

La storia parla troppo poco degli animali. Elias Canetti. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia, il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

Mi piacciono i maiali. I cani ci guardano dal basso verso l'alto. I gatti ci guardano dall'alto verso il basso. I maiali ci trattano da pari a pari. Winston Churchill, Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali toro. L'esaltazione di Venere in bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in cancro, renderanno gli animali toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione. Cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole, come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre. Non rimanete in casa. Approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astrobau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale e in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questa è sempre Radio Bau & Company, restate con sta compagnia.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

0: Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astrobau di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali Acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astrobau ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Nella sua vita ha avuto diversi cani: un barboncino da tasca, un beagle, un chihuahua, un alano e altri cani. Anche se Mister era il suo preferito, il legame fra loro era così speciale che ne hanno fatto un libro per bimbi, che si intitola Mister and Lady Day, Billie Holiday and the Dog Who Loved Her. Per lei Mister non era solo un cane, era conforto, compagnia, un pezzo di normalità in una vita come la sua, piena di alti e di bassi. Billie Holiday è su Radio Bow & Company con Strange Fruits.

chance to pluck. For the rain together

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bay & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bay & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

you. Sei un amico di Radio Bau? Non perdere Pets and Friends.

Il forte impegno animalista di Cher è strettamente legato a Cavan, soprannominato l'elefante più solo del mondo. L'icona vivente nel corpo di Cher ha guidato una storica campagna globale per liberarlo dallo zoo di Islamabad, in Pakistan, dove ha vissuto in pessime condizioni e in solitudine per decenni. Il salvataggio è stata un'impresa straordinaria che ha richiesto anni di battaglie legali e sforzi logistici, culminati nel novembre del 2020 con il trasferimento in sicurezza di Cavan in una riserva naturale in Cambogia. Questo trionfo ha spinto Cher a cofondare l'associazione animalista Free the Wild per proteggere gli animali selvatici in cattività. Che dire, mitica Cher, proprio come la sua Believe.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Confessioni di un gattaro, edito da Rizzoli Lizard e scritto da Matteo Bordone con i disegni di Iris Biasio. Il sottotitolo è Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione. È un graphic novel che non parla solo di gatti, ma del gatto che c'è in noi. Facciamo così un viaggio tra nevrosi, fusa e graffi, partendo dalla convivenza quotidiana dell'autore con i suoi gatti Esther e Toshiro, che hanno due personalità feline diametralmente opposte, accomunate però da un'unica verità. La convivenza con i gatti è una forma d'amore profonda, spesso assurda, sempre reale. Questo libro ricostruisce una lunga e complicata relazione fra uomini e gatti e più che una dichiarazione d'amore è una riflessione su ciò che significa vivere con chi non ci capisce, ma ci sceglie ogni giorno. Illuminante. Il secondo libro è Pedro, il primo romanzo di Roberto Enrichetti, edito da Sperling & Kupfer. Il sottotitolo è Un cane scomparso, una speranza che resiste, la storia di un amore che salva. Dopo la morte improvvisa del padre, il giovane Teo, che è il soprannome dell'autore, vive sospeso tra il peso delle responsabilità, la fatica quotidiana nel bar di famiglia e la tristezza dovuta al suo lutto. Decide di adottare un cane che gli somigli, timido, segnato, in cerca di una seconda possibilità. Così entra nella sua vita Pedro, un meticcio salvato dal canile, e Pedro salva lui. Ma un giorno Pedro scompare. In una corsa disperata alla sua ricerca attraverso Roma e la sua periferia, Teo deve confrontarsi con il dolore, l'amore e il rischio che comporta affidarsi a qualcuno. Un racconto di fragilità e di rinascita, perché, come recita la quarta di copertina, a volte ciò che cerchiamo fuori è ciò che abbiamo perso dentro. Emozionante. Il terzo è Il cuore grande di un cane, edito da Mondadori, scritto da Hiromi Ito, una delle più celebri poetesse del Giappone. È un racconto autobiografico. Un tempo forte e bellissima, Take, la vecchia femmina di pastore tedesco che ha trascorso tutta la vita accanto a Ito Hiromi e alla sua famiglia, sta perdendo poco a poco la capacità di camminare e nutrirsi. Hiromi ovviamente la cura, ricordandola quando era una cucciola piena di energie, accompagnando con la crescita delle bambine e l'arrivo degli altri animali. È una di famiglia. L'anziano padre di Hiromi, malato di Parkinson, vive da solo in Giappone, a migliaia di chilometri dalla California, dove invece abitano lei e la sua famiglia. Hiromi va a trovarlo ogni mese. Prendersi cura contemporaneamente del cane e del padre fino alla loro morte la fa riflettere sullo scorrere del tempo e fa quello che sa fare, scrivere per condividere la sua esperienza con discrezione, umorismo e autoironia, analizzando in profondità il significato di cura e affetto nel rapporto tra uomo e animale. Il cuore grande di un cane è il racconto talvolta spietato e struggente, ma sempre sincero e generoso, di cosa significa prendersi cura di qualcuno e creare dei legami profondi e ineguagliabili. Profondo. Buona lettura!

autorità della contea di Los Angeles hanno effettuato un'ispezione nella proprietà di Linda Blair, l'attrice che era diventata famosa da adolescente per il ruolo di Regan McNeil nel film L'Esorcista. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un'indagine su un'attività di ricovero per animali. Secondo le segnalazioni ricevute dagli uffici della contea, avrebbe ospitato illegalmente più di 200 cani. A seconda della fonte, i cani sono 100 o sono 200, rimane un mistero. L'operazione è stata condotta con un mandato amministrativo dal Los Angeles County Department of Animal Care and Control insieme al Department of Regional Planning. Lo scopo, hanno spiegato i funzionari, era controllare gli edifici e le strutture utilizzati come canile, verificare il rispetto delle norme urbanistiche e valutare le condizioni di cura, sicurezza e benessere degli animali presenti. Poche ore dopo l'ispezione, Linda Blair ha pubblicato un video sui social per rassicurare i sostenitori. L'attrice ha affermato che lei e gli animali stavano bene, nonostante la visita a sorpresa avvenuta con una temperatura di oltre 40 gradi, come se questo potesse influire. Secondo la sua ricostruzione, la vicenda riguarderebbe soprattutto documenti e nuove planimetrie da presentare agli uffici competenti per sistemare alcune questioni burocratiche. Questa è sempre Radio Bava & Company e vi lascio con della musica da paura.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi devo ricordare Pasta Caccia.

ha un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in

0: sera di Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

perdita di mia zia Dolly è un dolore troppo grande e intimo per essere raccontato fino in fondo. L'amerò per sempre e continuerò a renderla orgogliosa. Queste le parole con cui Miley Cyrus ricorda Dolly Parton, sua zia, raccontando il dolore per la sua perdita e il legame profondo che le univa. Un rapporto fatto di affetto, musica e momenti lontani dai riflettori che Miley ha scelto di custodire personalmente nel suo cuore. Ciao Dolly.

Il governo del Nuovo Galles del Sud in Australia ha avanzato una severa proposta di riforma legislativa per contrastare in modo drastico il fenomeno degli animali lasciati chiusi nelle automobili. Vediamo se riusciamo a imparare qualcosa anche noi in Italia. Il provvedimento mira a introdurre un reato specifico per chiunque abbandoni il proprio cane all'interno di un veicolo esposto al sole, dove le temperature possono superare i 50 gradi, diventando fatali in pochi minuti. Le sanzioni previste dalla nuova normativa sono particolarmente dure, con multe che possono sfiorare i $44,000 australiani e il rischio concreto di scontare fino a un anno di reclusione. In auto con il proprio cane d'estate ci si sta tutti insieme per andare in vacanza e magari proprio ascoltando Giorgia su Radio Bava & Company.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici della bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Radio Bau News.
4: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia. Percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano il 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale. Dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben trovati amici Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno miau.

0: Radio Bau News.
1: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bau & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande. Ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bau & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Bau & Company. Il comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa: si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bau & Company per altre notizie dal mondo degli animali.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in una educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bio & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia. Ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484. Un dato della stagione venatoria del 2025-26 e si tratta solo dello 0,8 della popolazione italiana con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa a risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago della bilancia tra diverse coalizioni si conferma una bufala. Si tratta tutt'al più di una corporazione in grado solo di spostare un po' di preferenze tra candidati di uno stesso partito, preferibilmente ostile alle politiche ambientali. Affermano così alla Lega abolizione della caccia. Mentre sta per arrivare la più bella musica di Radio Bao, il mio compito è ricordarvi www.aboliziocaccia.it per approfondire queste e scoprire altre notizie su questo argomento che tanto vi interessa.

L'attivismo per i diritti degli animali e lo stile di vita vegano è uno dei pilastri fondamentali della sua figura pubblica. Cresciuta come vegetariana, ha scelto di diventare vegana al 100% nel 2014 all'età di 12 anni. La sua transizione è nata dopo aver compreso a fondo le crudeltà e l'impatto etico e ambientale legati all'industria degli allevamenti intensivi. Ed è grazie alla sua dedizione costante in ogni aspetto della sua carriera che è stata nominata Persona dell'Anno dall'Associazione per i Diritti Animali, PETA. Su Radio Bio & Company c'è Billie Eilish.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il mio mostro adorato, Masha, la gatta che ho salvato e che poi ha salvato me, di Caleb Carr, edito dalla Nave di Teseo con la traduzione di Carlo Prosperi. L'autore è mancato l'anno scorso, ha scritto molti libri, il più famoso è L'alienista, ma questo è quello a cui credo fosse più legato. Racconta una toccante storia d'amore e di accudimento reciproco, durata 17 anni, proprio tra Caleb e Masha, una gatta delle foreste siberiane. Carr, figlio di due giornalisti alcolizzati appartenenti alla Beat Generation, ha trovato fin da piccolo nei gatti una via di fuga dal caos e dalla violenza che regnavano in casa. Masha, giovane e splendida gatta dal carattere forte, dotata di straordinaria intelligenza e sensibilità, era stata crudelmente abbandonata. Si incontrano in un rifugio nel Vermont, dove Masha aveva già respinto tutti i potenziali padroni. Ma con Caleb subito nasce una grande sintonia. È lei a sceglierlo, perché, come scrive Carr, la verità è che non siamo noi a scegliere loro, sono loro che scelgono noi. E per 17 anni, appunto, i due sono stati inseparabili, uniti da un legame che con il tempo si è fatto sempre più forte e saldo. Masha aveva reso la casa e le foreste circostanti il suo dominio assoluto e quando le accadeva qualcosa solo Caleb poteva aiutarla. E quando invece era Caleb a soffrire nel corpo o nell'anima, era Masha a sapere cosa fare per alleviare i suoi dolori. Commovente. Il secondo è Chico, Missione Amore di Francesco Taverna, edito da Fabbri Editori. Torna Chico, il cagnolino più seguito del web con il suo primo romanzo. È inevitabile sentire la sua vocina dolce e birichina mentre si legge, quella del suo papà umano, l'autore appunto. Racconta la prima avventura di Chico nel mondo dei sentimenti umani, una commedia romantica travolgente, dove un cane dal cuore grande e suo papà umano partono all'avventura per ritrovare la mamma umana di Chico, che è anche la compagna di Francesco, che è sparita senza lasciare traccia. Tra biscotti alla cannella, poliziotti fin troppo zelanti e incontri voluti dal destino, ogni indizio li porta più vicini all'amore. Nessuno conosce la famiglia meglio di un cane che la ama e che le dimostra la fedeltà più pura. E a volte basta qualcuno che ti segua col cuore per non perdersi mai. Divertente. Il terzo è Caro umano ti scrivo, lettere di frustrazione felina a una specie inferiore di Vicky Halse, edito da Giunti con la traduzione di Sara Reggiani. Vicky Halse è una veterinaria e saggista inglese, specializzata nella cura e prevenzione di comportamenti anomali nei gatti e sul comportamento dei gatti ha scritto ben 7 libri. Ironico e scanzonato, ma anche dolce e commovente, questo libro contiene quello che gli amici felini vorrebbero scrivere agli umani. Dalle lamentele, per la maggior parte dei casi, alle congratulazioni, in misura minore, per i trattamenti ricevuti nei vari momenti della loro vita quotidiana. Al di là di tutto, però, quello che emerge è l'amore incondizionato che i gatti provano per i loro compagni di vita, nonostante le bizzarrie, le richieste strane e le spiritosaggini che possiamo solo riconoscere. Istruttivo. Buona lettura!

trovati su Radio Bain Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinleng, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eitne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Bain Company con Bodicea.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E ben ritrovati su Radio Bau & Company. È il momento della nostra amica Elena Carla Ambroso, l'educatrice cinofila di riferimento di Radio Bau & Company. Ciao Elena, ben trovata a Radio Bau.
2: Ciao amici di Radio Bau.
1: Un argomento piuttosto ostico: la pipì dei cuccioli. Io so addirittura di persone che hanno tentato di restituire i cuccioli perché pensavano che fossero rotti, perché facevano troppa pipì. Elena, spiegaci un po' bene le cose.
2: Premessa essenziale: i cuccioli fino a circa 4 mesi fanno molte pipì, non per maleducazione o dispetto, ma perché la muscolatura della vescica non è ancora matura da permettere di tenerla per un tot di ore consecutive. In casa posizionate un massimo di 2 traversine nei punti dove notate che il cucciolo fa più spesso pipì e cambiatele, mi raccomando, ogni volta che le sporca per questioni igieniche. Non stupitevi se tentano di distruggerle, fa parte della loro fase orale di esplorazione. Dunque, impostate in modo flessibile 3 uscite, che rimarranno fisse per tutta la vita circa. La mattina appena si sveglia, a metà giornata e la sera prima di andare a dormire. Aggiungete altre 2 uscite che gestirà in base a come starà andando la giornata, ricordandovi che al cucciolo scappa la pipì allo svegliarsi dalle sue dormite, dopo i pasti, dopo le sessioni di gioco e ovviamente dopo aver bevuto molto. Non sgridate né gratificate il cucciolo quando sporca in casa, non è una colpa ma non va nemmeno confermato. Al contrario, quando sporcano fuori, gratificateli come se avessero vinto un oro olimpico.
1: Quindi i cuccioli non hanno le guarnizioni del rubinetto da cambiare, semplicemente devono crescere. Grazie Elena per i tuoi preziosi consigli, io sono Davide Cavalieri, questa è sempre Radio Bau & Company. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Elena Carla Ambroso.
2: Ci risentiamo presto in compagnia dei vostri amici a quattro zampe.

0: L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
1: I'm the best the world has ever seen.
2: The best ever.
1: I'm somebody you'll never forget, cause I work hard and sweated my tears.
2: Can't be stopped.
1: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

e ben ritrovati su Radio Wine Company. Sono Davide Cavalieri, ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Wine Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo.

Welcome back, ben ritrovati su Radio Pau & Company. Alcuni studi sul comportamento animale suggeriscono che determinati generi musicali, tra cui la musica house, possono avere un effetto rilassante sui cani, contribuendo a ridurre stress ed ansia. Avevo addirittura una volta sentito parlare di heavy metal, ma l'house proprio mi giunge nuova. Gli studi approfondiscono come il ritmo regolare e le frequenze della musica sembrerebbero favorire uno stato di maggiore tranquillità, soprattutto in situazioni potenzialmente stressanti come rumori forti, solitudine o ambienti nuovi. E noi che pensiamo bene di stordirli con delle ninna nanne new age, mentre loro amano la musica house. Pensate. E ora, come siamo soliti dire qui su Radio Bau & Company, senti che pezzone!

Fissa il tuo cane negli occhi e tenta ancora di affermare che gli animali non hanno un'anima. Victor Hugo. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti.

e ben ritrovati su Radio Bai & Company. Sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1881 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comuni. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assemblea. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bai & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Guardare un gatto è come guardare il fuoco. Si rimane sempre incantati. Giorgio Celli. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti

0: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra
1: per ogni animale liberato c'è
0: la trama
1: una
0: di un film che non
1: gabbia.
0: Mi sembra poi
1: per ogni
0: così
1: specie difesa
0: che
1: c'è una voce che ha chiesto giustizia.
0: Mentre
1: per
0: sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul
1: quella
0: nostro
1: mano,
0: sito e sulla nostra
1: voce,
0: pagina Instagram troverete naturalmente
1: possono
0: le foto
1: essere
0: di
1: le tue.
0: Jacopo Elordi con la
1: attivista
0: la
1: lotta per uno
0: e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

0: adottato il suo attuale cane Angel Grace, un incrocio tra un husky e un pastore tedesco, all'inizio del 2020, subito prima del lockdown, dopo la scomparsa del suo precedente cane Samson. Angel Grace è diventata un punto di riferimento fondamentale per lei, viaggiando spesso insieme a lei e aiutandola a superare i momenti di solitudine e di ansia. L'adozione è avvenuta in un momento di grande tristezza. L'attrice definisce l'incontro con Angel Grace un vero e proprio miracolo. È incredibile come a distanza di anni Fran Drescher resti la ragazza sorridente che ha fatto breccia nei cuori di tutti come la tata, The Nanny.
1: Oh, honey, you don't need a nanny. You need a hobby. You need a...

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è La ragazza che ascoltava i gatti di Thomas Leoncini, edito da Sperling & Kupfer. Anna Midori Bennett è una reporter che ha sempre avuto il cuore in viaggio. È divisa fra due mondi, quello che l'ha cresciuta, gli Stati Uniti, e quello che non ha mai conosciuto, il Giappone. Riceve l'incarico di scrivere un reportage a Nekomitsu, un remoto villaggio del Sol Levante. Parte con la preoccupazione di scoprire verità scomode sulla sua famiglia, scomparsa durante un bombardamento. Quando arriva, qualcosa in lei si risveglia e cerca le sue vere radici. Ma tra le montagne di Nekomitsu incontra anche chi, come lei, porta ferite invisibili e scopre che l'ascolto può salvare anche quello dei gatti, dei ricordi, dei rimpianti. In un luogo dove il tempo scorre più lento, dove anche le imperfezioni diventano bellezza, Anna scopre che ci sono viaggi che non si fanno per partire ma per tornare e che a volte la vera destinazione non è un luogo ma la sensazione di sentirsi a casa. Un romanzo sulla ricerca di sé, sul potere dell'amore e sulla pace che nasce dal capire chi siamo davvero, educativo. Il secondo è Eri neve e ti sei sciolta di Elena Mearini, edito da Renudo con la prefazione del poeta Lello Voce. L'autrice era direttrice della piccola Accademia di Poesia di Milano e ha dedicato questo libro alla sua cagnolina Maya, amata compagna di vita e specchio della sua anima. È un viaggio poetico intimo attraverso il dolore della perdita e la ricerca di un senso nell'assenza. La perdita di Maya è il punto di partenza per una riflessione universale sull'amore incondizionato, sulla memoria e sulla fragilità dell'esistenza. Con una scrittura delicata e ricca di immagini evocative, l'autrice esplora il confine tra l'umano e l'animale, tra chi resta e chi se ne va, tra il visibile e l'invisibile. È un libro sulla capacità di trasformare il dolore in poesia e sull'amore che sopravvive al tempo, rendendo eterno il ricordo di chi abbiamo amato. Il volume è disponibile sul sito dell'editore a partire dal 25 novembre, con arrivo nelle librerie previsto per il marzo 2026. Questo scarto temporale è dovuto al desiderio dell'autrice di pubblicare l'opera entro l'anno della scomparsa della sua cagnolina Maya, una richiesta che l'editore ha accolto con grande sensibilità e disponibilità. Poetico. Il terzo è Solo amore, appunti per un manifesto in difesa degli animali di Luca Sommi, edito da Paperfirst Editore. Con quale diritto consideriamo il dolore degli animali meno importante del nostro? Chi ci ha dato questa autorità? Per questo e per altri mille motivi è giunto il momento di cambiare il nostro rapporto con loro. Sono i nostri fratelli. Belli, amorevoli, simpatici, buffi, generosi, permalosi, orgogliosi, mai violenti gratuitamente e capaci di amore incondizionato. Non abbiamo una lingua comune, ma con loro, se vogliamo, possiamo comunicare con un linguaggio che potremmo definire preverbale, quello che gli ha insegnato la volpe Carolina. Ma noi li trattiamo male, usurpando il loro habitat, cacciandoli in modo anacronistico, usandoli come cavie. A tutti gli effetti non li consideriamo più dei soggetti, bensì degli oggetti. Questo libro è un viaggio sentimentale e culturale nel rapporto tra noi e loro, raccogliendo tanti appunti per un nuovo manifesto in difesa del mondo animale, perché gli animali provano le nostre stesse emozioni, dolore, paura, abbandono, solitudine, sofferenza e amore, esattamente come noi. Intenso. Buona lettura.

18 anni di vita insieme, di ricordi e di amore. Gwen Stefani e Blake Shelton hanno annunciato la morte della loro amata cagnolina Betty. A dare la triste notizia è stata proprio la cantante, che sui social ha condiviso un video con alcuni momenti vissuti insieme. Betty con la coppia, con i figli di Gwen, nel ranch di famiglia e persino nel videoclip di Nobody But You. Ci ha fatto sorridere tutti per 18 anni, ci mancherà per sempre. Grazie Betty per tutto l'amore e la gioia che hai portato nelle nostre vite. Questo è il saluto di Gwen sui social. Betty inizialmente in realtà era la cagnolina di Blake Shelton, ma quando Gwen entrò nella loro vita è nata immediatamente un legame speciale tra di loro. Tanto che lo stesso cantante scherzava spesso dicendo che Betty fosse ormai diventata il cane di Gwen. Solo poche settimane fa era apparsa accanto alla cantante nel camerino di un concerto. 18 anni sono davvero tantissimi, una lunghissima storia d'amore, e immagino lo strazio di Gwen e di Blake. Ciao Betty.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post-vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astro Bow ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Ben ritrovati su Radio Bow & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia, il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bow & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia. E sono certo che lo state facendo anche voi.

Joel Zimmerman, un noto produttore musicale canadese, ha pagato una fattura veterinaria di ben $30,000 dopo che 27 gatti e gattini sono stati salvati e portati alla Humane Society di Oakville. Molti degli animali non avevano mai ricevuto cure veterinarie adeguate e necessitavano di visite, vaccinazioni, interventi chirurgici e anche il famoso microchip. Un gatto ha anche avuto bisogno di un intervento chirurgico d'urgenza per un'infezione potenzialmente letale. Zimmerman si è fatto carico dell'intero costo, contribuendo al contempo a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza del benessere animale a livello locale. Su Radio Bau & Company c'è Joel Thomas Zimmerman, alias Deadmau5, con The Vet.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: L'amore per i piccioni è nato durante la sua difficile infanzia a New York, dove questi uccelli sono stati il suo primo rifugio emotivo e un'ancora di salvezza dalle difficoltà del suo quartiere. All'età di circa 10 anni, un bullo del quartiere uccise uno dei suoi piccioni davanti a lui. Questo scatenò la sua furia, spingendolo a sferrare il suo primo pugno in assoluto, fino a diventare il grande pugile che tutti oggi conoscono con il nome di Mike Tyson. Adesso qui su Radio Bio & Company con Madonna in Iconic.
1: I'm the best the world has ever seen.
2: The best ever.
1: I'm somebody you'll never forget, cause I work hard and sweated my tears.
2: Can't be stopped.
1: I'm never falling again, and if I did, I'll come back.

Eccoci su Radio Bar & Company, famosa come la tipica fidanzata d'America, con la sua potente immagine da bionda vivace, intraprendente, esuberante e orgogliosa, e con la sua abilità nella recitazione, nel canto e nella danza, è stata tra le attrici statunitensi di maggior successo degli anni 50 e 60. Ci ha lasciati nel 2019, ma continua a vivere tramite la Foundation No Profit Doris Day Animal Foundation, che si impegna a portare avanti l'eredità e la visione di Doris per rendere questo un mondo migliore per gli animali. E poi che sarà?

0: do. Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bay & Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bay & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

e pare proprio che Winnie, la barboncina nana di Millie Bobby Brown, sia stata nel sottosopra. Da quando Millie ha adottato Winnie da cucciola, poco prima del lockdown del marzo 2020, è stata con lei sul set del film Damsel e anche nel backstage di Enola Holmes, oltre che in diverse stagioni di Stranger Things. Winnie conosce bene la magia del cinema, sangue finto, urla e acrobazie, ma anche una presenza miracolosa nella vita di Millie Bobby Brown. Ha imparato molto bene a lavorare con la pet therapy. Con una pressione profonda appoggia le zampe sul petto di Millie quando ha un attacco di panico per aiutarla a calmarsi. È un piccolo genio, l'ho presa per aiutarmi con la mia ansia e mi ha cambiato completamente la vita. Racconta così Millie Bobby Brown. Ed io aggiungerei che un cane ti cambia la vita, ma bisogna essere disposti a farsela cambiare. E mentre cerchiamo il varco per tornare nel sottosopra, vi ricordo che questa è sempre Radio Bava in Company.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Quattro zampe a tavola, il manuale per gestire l'alimentazione del tuo cane in modo consapevole, con ricette, consigli e curiosità, di Alice Chierichetti, appena uscito edito da De Agostini. L'autrice è una giovane nutrizionista e veterinaria, convinta che l'alimentazione sia uno dei pilastri per il benessere dei nostri pets. Questo manuale si rivolge a chiunque desideri gestire con maggiore serenità i passi del proprio cane in ogni fase della sua crescita, guidando anche il proprietario nella scelta della dieta migliore per le sue esigenze, commerciale, casalinga, mista, grain free o barf. Il libro si divide in una parte teorica e una pratica, ricca di ricette fai da te per mantenerlo in forma smagliante senza rinunciare a gusto e varietà. Alice risponde anche alle domande che più spesso si è sentita rivolgere. Ad esempio, il mio cane può mangiare il cibo per gatti? Perché è importante lavargli i denti? Ma è normale che abbia sempre fame? E molte altre curiosità sulle abitudini alimentari più strane e pure imbarazzanti. Utile! Il secondo è Ridere con le lacrime agli occhi di Mark T. James, edito da Libreria Pienogiorno. L'autore dell'indimenticabile bestseller La gioia di correre in salita torna a farci innamorare dei cani, della corsa e della vita. Per aiutare il suo amico Nick, Mark torna alla sua vita frenetica a New York. Sembra lontano il tempo in cui ha messo in pratica ciò che gli ha insegnato il suo Labrador nero Black, ossia a correre solo per divertimento, nella natura, con lui, perché non c'è niente di più contagioso della gioia di un cane che corre libero. La disperazione dietro l'angolo, ma ancora una volta la vita si rivela più sorprendente di quanto ci si aspetti. E se bastasse accoglierla per trovare una nuova strada e riscoprire, anche a un oceano di distanza, la magia? Se la soluzione fosse guardare il mondo con lo sguardo sempre nuovo di un cane, illuminante. Il terzo è I gatti dal cuore d'ambra di Nilanjana Roy, edito da Libreria Pienogiorno. La scrittrice indiana narra una storia che Salman Rushdie ha definito un'autentica gemma. È una dichiarazione d'amore ai gatti e all'incanto della vita, un libro diventato un bestseller amatissimo dai lettori e dalla critica. In un misterioso quartiere della vecchia Delhi, in India, vivono i Selvatici, un piccolo clan di gatti che domina quel labirinto di vicoli e rovine da sempre. Non temono nessuno e sono impavidi come i loro cuori d'ambra, la pietra simbolo di vitalità e coraggio. Sono liberi e indomiti con chiunque li incontri, siano essi piedoni, come i gatti chiamano gli umani, o i nemici della loro specie, i temibili felini. Finché un giorno Mara, una cucciola arancione dagli occhi verdi, attira la loro attenzione. Lei vive comodamente in una bella casa e non vuole affatto immischiarsi nelle loro faccende. Ha però un potere eccezionale, di cui non è ancora consapevole, che mette tutti in subbuglio. Perché, secondo le leggende feline, il suo arrivo è presagio di eventi straordinari che minacciano di ambientare il loro mondo e tutto ciò a cui tengono. Il tempo dei cuori d'ambra sta per arrivare. Magico. Buona lettura!

Ben ritrovati amici di Radio Bio & Company e vi racconto di una bella notizia milanese. Nascerà Plantasia, un parco sonoro frutto dell'alleanza di Elisa e Giovanni Caccamo e delle loro organizzazioni no profit, Fondazione Lotus ETS e Youth for Youth and Future, parola ai giovani APS. Il parco verrà realizzato nei 40.000 metri quadrati dell'escava di via Quarenghi del municipio 8 a Milano, area di proprietà comunale. L'area non verrà convertita in un semplice spazio verde urbano. Spazio verde urbano. La caratteristica distintiva del progetto è nell'unione tra la natura e il linguaggio sonoro, attraverso l'applicazione della fitoacustica, un parco sonoro nel quale la natura e parte dell'esperienza musicale. Il progetto è nella fase di indagini preliminari necessarie a preparare la sperimentazione del fitorimedio, una tecnica che sfrutta le piante per contribuire al recupero di terreni degradati e contaminati. Dalla primavera del 2027 è prevista la selezione e messa a dimora delle specie più adatte al futuro parco sonoro, dove sperimentare la fitoacustica rendendo la natura parte dell'esperienza musicale. Per sostenere la sperimentazione, il Comune di Milano ha già impegnato circa 300.000 euro per il piano di caratterizzazione ambientale e l'analisi di rischio sito specifica. La raccolta fondi privati promossa dalle organizzazioni no profit ha raggiunto 136.000 euro e punta a 200.000 euro entro il 31 dicembre 2026. Un gran bel progetto da festeggiare con una delle più belle canzoni di Elisa, Luce, tramonti a nord-est.

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito compleanno. Tanti auguri generosi e presenti pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Rieccoci, ben ritrovati su Radio Bow & Company. Abbiamo già parlato di una presunta bocciatura tecnica del progetto italiano che permette di portare in cabina cani di taglia medio-grande. Ma spulciando i documenti ufficiali emerge un quadro diverso. ENAC ha approvato un metodo alternativo specificamente dedicato al trasporto in cabina di cani con peso superiore ai 10 kg su voli nazionali operati con Airbus A220, A319 e A320. Alternative Means of Compliance permette di adottare una soluzione diversa da quella prevista dagli standard ordinari, a condizione che venga dimostrato un livello di sicurezza equivalente. Ed è proprio questo il punto. Il progetto non ha ricevuto uno stop. Il 24 luglio 2026 ENAC ha autorizzato ITAR Airways ad applicare la nuova procedura su determinati voli nazionali, aeromobili e configurazione di cabina. Il programma prevede cani fino a 30 kg e viene accompagnato da specifiche misure operative e da una valutazione dei rischi. Restano in sospeso questioni tecniche importanti, dai sistemi di ritenuta alle procedure durante un'eventuale evacuazione. È possibile che proprio su questi aspetti siano emerse osservazioni durante l'iter. La documentazione ENAC ad oggi è disponibile e racconta che l'Italia sta sperimentando una soluzione alternativa alle regole normalmente utilizzate in Europa. Benvenuti a bordo di questo volo di Radio Bow & Company. Allacciate le cinture di sicurezza.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

0: Ben ritrovati su Radio Bao & Company. Lei è una delle più grandi cantanti italiane, dichiaratamente gattara da brava romana. Lui adotta cani anziani e per il suo compleanno chiede donazioni per il canile del suo paese. Uniti dall'amore per gli animali, uniti dalla musica. Giorgia e Tiziano Ferro con Superstar, adesso qui su Radio Bao & Company.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Ariete. Saturno e Nettuno nel vostro segno, costruttivi e impegnati in settembre, regaleranno agli animali Ariete il desiderio di apprendere obiettivi di educazione e addestramento ad hoc per una ripresa autunnale a tutto sprint. Con Venere e Mercurio opposto, sarà tuttavia opportuno rivedere le relazioni e la comunicazione. Suggerimenti di settembre: trovare il giusto equilibrio grazie alle idee casalinghe di mamma e papà umani. Toro. Settembre di bellezza e armonia per gli animali Toro. L'esaltazione di Venere in Bilancia e il supporto di Mercurio produttivo tra Vergine e Bilancia, ma anche l'ottimale verve di Marte in Cancro, renderanno gli animali Toro dolci, ma al tempo stesso assertivi, senza esagerare nella seconda metà del mese con Venere gelosa in Scorpione. Non attaccatevi eccessivamente a cose e persone di casa, rilassandovi e godendovi le coccole e la quiete domestica. Suggerimenti di settembre, pieno di pisolino, meglio se tra le frasche. Gemelli. Giove coraggioso e aiutante in Leone a sollecitare le vostre capacità di comunicazione. Cari animali gemelli, renderà il vostro settembre piacevole, come una carezza prima della nanna. Complici Mercurio e Venere in Bilancia, nella vostra casa quinta, quella del piacere, sollecitato da un plotone di amici a mille zampe, Saturno e Nettuno in Ariete. Terreni fertili per branchi felici ed esplorativi. Suggerimenti di settembre. Non rimanete in casa, approfittate del verde, della città e dei paesaggi. Un saluto dalle stelle di Astro Bow, ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Radio Bow News.
4: E rieccoci, ben ritrovati su Radio Bow & Company, sono Davide Cavalieri e vi porto a Cuneo, dove il Consiglio Comunale di Cuneo ha approvato un ordine del giorno contro il DDL caccia. Chiedendo di difendere fauna selvatica e biodiversità e di non indebolire le tutele previste dalle leggi italiane ed europee. Un segnale importante che raccoglie l'appello delle 57 associazioni animaliste e ambientaliste, tra cui Lega Nazionale del Cane, Animal Protection, che si stanno battendo contro questa pericolosissima riforma. La fauna selvatica è un patrimonio di tutti, non della lobby venatoria. Per questo è fondamentale che anche i comuni facciano sentire la propria voce e chiedano al Parlamento di fermare un disegno di legge che mette a rischio animali, biodiversità e sicurezza. Grazie alla città di Cuneo per aver scelto di stare dalla parte della natura. Ci auguriamo che molte altre amministrazioni seguano questo esempio. Ora la battaglia continua alla Camera, non abbassiamo la guardia. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bow, vi devo ricordare Basta Caccia.
5: And we go.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Secondo l'ultimo rapporto Eurispes del 2026, il 33,7% degli italiani risulta convivere con almeno un animale da compagnia, percentuale che, nonostante il sempre più marcato profilo affettivo di questa presenza, ha subito una flessione sensibile rispetto allo scorso anno, quando le famiglie con animali erano al 40%. Un dato al quale certo non sono estranei il generale aumento del costo della vita, ma che possiamo supporre essere influenzato dai costi in crescita libera che comporta la convivenza con un animale, dall'alimentazione ai controlli di routine alla gestione di patologie sempre più serie. Spese che gravano e colpiscono pesantemente il bilancio di chi adotta un animale e dà la sfortuna di dover ricorrere all'assistenza medica, soprattutto quella d'urgenza fornita dalle cliniche veterinarie che, come ogni altro presidio per la cura degli animali domestici, studi e ambulatori, sono servizi privati. E se anche a voi vi è successo di dover correre in clinica veterinaria d'urgenza, vi sarete accorti di quanti soldi spendiamo per il benessere dei nostri amici animali. Questa è Radio Bau & Company, restate con noi per altre notizie dal mondo degli animali.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati amici di Radio Bau & Company. Molti mi avete scritto per dare più chiarimenti, più informazioni sulla caccia, ed eccomi qui. Una ricerca LAC, Lega Anticaccia, aggiornatissima, smentisce tutte le recenti stime arraffazzonate. I cacciatori italiani effettivamente praticanti l'attività venatoria nel nostro paese sono in totale 429.484, un dato della stagione venatoria del 2025-26, e si tratta solo dello 0,8% della popolazione italiana, con riferimento al numero totale di cittadini italiani residenti in Italia al 1 gennaio 2026, che sono 53.383.000, escludendo quindi i 5.560.000 stranieri censiti. L'acquisizione dei certificati, con relativo numero di protocollo per ciascuna istanza relativa a risposta regionale, restituisce un quadro ben diverso dalle stime approssimative di fonte universitaria, ministeriale, associativa ed industriale che circolano di volta in volta, in pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago, pseudostudi e comunicati stampa vari. La leggenda venatoria che i cacciatori sono una lobby in grado di fungere da ago.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati ai amici di Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. A inizio luglio un micetto bianco e nero è stato trovato solo in mezzo alle auto di Campo Cadorna a Loano, in Liguria. Gli agenti della polizia locale Riviera di Ponente hanno pubblicato un appello per rintracciare il proprietario. Come potete facilmente immaginare, nessuno si è fatto avanti. Nel frattempo il piccolo ha scelto la centrale operativa come casa. Passava da un operatore all'altro, si muoveva tra i telefoni, radio e monitor e in poco tempo ha conquistato il cuore di tutti. Dopo la visita dal veterinario, che lo ha trovato in ottima salute, la squadra ha deciso di adottarlo ufficialmente. Il nome scelto è PL, dalle iniziali di Polizia Locale. Da quel giorno il gattino è diventato una presenza fissa negli uffici e sui social del comando di Loano e a Finale Ligure. Accoglie i cittadini, supervisiona il lavoro delle pattuglie e soprattutto trasforma i messaggi di sicurezza stradale in contenuti seguiti e condivisi. È una cosa importante. Attraverso grafiche e vignette ricorda di non sfidare le sbarre dei passaggi a livello, spiega i divieti di sosta del venerdì di mercato e invita alla prudenza dopo le giornate più impegnative sulla viabilità. Un post sulla velocità, ad esempio, ha superato le 1000 interazioni in poche ore. Il sindaco di Loano, Luca Lettieri, lo definisce una vera mascotte, capace di spiegare con ironia i comportamenti corretti in città e di coinvolgere adulti e bambini in un'educazione civica moderna. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, è mio dovere ricordarvi che i gatti hanno una marcia in più.

0: Radio Bau News.
1: E ben ritrovati su Radio Bau Company, sono Davide Cavalieri, ho preso questa notizia da Siracusa Press. Il cibo per cani e gatti è stato acquistato dal comune di Priolo Gargallo, comune dell'isola della Sicilia, e sarà destinato agli amici a quattro zampe seguiti dai vari tutor del territorio. Un'iniziativa che mira non solo a contenere il fenomeno del randagismo, ma funge anche d'aiuto a tutti quei volontari che quotidianamente si occupano degli animali presenti nelle diverse zone della città. Il nostro comune, ricordano il sindaco Pippo Gianni e l'assessore al randagismo Federica Rimeri, è uno dei pochi in Italia ad acquistare direttamente cibo per garantire un aiuto concreto nella cura degli animali che non hanno una famiglia. Un piccolo ma importante segnale di attenzione nei confronti dei volontari, delle associazioni e dei cittadini che ringraziamo perché ogni giorno affrontano enormi sacrifici prendendosi cura dei nostri amici a quattro zampe con dedizione, sensibilità e grande senso di responsabilità. L'amministrazione comunale continua così a portare avanti azioni concrete a favore della tutela degli animali, con l'obiettivo di promuovere una sempre maggiore sensibilità sul tema del benessere di cani e gatti. E questa è sempre Radio Bau & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.
2: When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League, a preconceived idea of what it all meant.

0: Radio Bau News.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. La regione toscana ha deciso che anche le mamme e i cuccioli di capriolo possono essere sterminati dai cacciatori. Dal 15 agosto scorso in Toscana è riaperta la caccia al capriolo con una scelta precisa. Si potrà sparare anche su femmine e piccoli. Cuccioli nati solo pochi mesi fa, che in questo periodo dipendono ancora dalle loro madri per imparare a trovare cibo e acqua, potranno essere trucidati. Ma non solo, uccidere una madre significa spesso condannare il suo cucciolo anche quando il proiettile non lo colpisce. Eppure l'ISPRA aveva chiesto di escludere mamme piccoli almeno fino al 1 gennaio, ma la regione toscana ha scelto di ignorare questa indicazione e di autorizzare comunque la strage. Proprio mentre caldo estremo e scarsità di acqua stanno già mettendo a dura prova gli animali selvatici. Non abbiamo sempre buone notizie, ma restate con Radio Bau & Company per altre notizie dal mondo degli animali.

0: deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Sei su United Music e questa è Radio Bau & Company, canale 751.

0: Radio Bau News.
1: The Dog Stars, Le stelle dopo la fine, è il 30° film diretto da Ridley Scott, che ha permesso a Jacopo Elordi di avverare un suo sogno inespresso: recitare in compagnia di un coprotagonista canino. L'attore è infatti notoriamente legato agli animali, porta sempre con sé il suo cane sulle location in cui si gira, e in questo nuovo film ha recitato in Italia al fianco di una cagnolina di nome Raksha, perfettamente addestrata. Lui interpreta Ig, un giovane che tenta di sopravvivere in un mondo post-apocalittico con il solo aiuto del suo cane, il suo aereo e una manciata di alleati, fra cui l'ex marine Bagley. Un film che parla di rinascita dopo la fine, di speranza nel mezzo della disperazione, di inseguire il bene quando tutto il resto sembra abbracciare il male. La trama di un film che non mi sembra poi così lontana da quello che sta succedendo in questi giorni. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau, vi ricordo che sul nostro sito e sulla nostra pagina Instagram troverete naturalmente le foto di Jacopo Elordi con la cagnolina Raksha e il red carpet e tutte le foto che siamo riusciti a rubacchiare in giro.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Questa è sempre Radio Mano in Company, ben ritrovati a tutti quanti. È il momento di parlare di educazione cinofila e lo facciamo in compagnia di Elena Carla Ambroso, educatrice cinofila. Benvenuta Elena Radio Bau.
2: Ciao amici di Radio Bau.
1: Anche per i cani esiste il back to school, vero?
2: Il famigerato back to school esiste anche per i nostri cani. Durante le ferie si sono abituati ai nuovi ritmi vacanzieri e hanno potuto godere della nostra presenza continua, facendo anche nuove esperienze. Il rientro può essere una doccia fredda anche per loro e creare qualche difficoltà, soprattutto di riadattamento alla solitudine. Ma don't worry, esistono delle facili strategie per evitare disagi emotivi e pratici. 1. Anche in vacanza facciamo in modo che abbiano dei loro spazi di autonomia. 2. Cerchiamo di rientrare non proprio il giorno prima di ricominciare con la routine cittadina. 3. Affidiamoci alla parola chiave gradualità, un po' come quando erano cuccioli, e lasciamoli soli aumentando in 3-4 volte il lasso di tempo, magari lasciandogli il loro masticativo preferito. 4. Al nostro rientro a casa, se dovessero fare delle feste esagerate, non assecondiamole troppo per non confermare loro la fondatezza della loro ansia.
1: E ringraziamo tantissimo per i consigli di Elena Carla D'Ambroso sul back to school, ovvero riprendere le abitudini normali con il nostro cane.
2: Un saluto a voi e ai vostri amici a quattro zampe.
1: Io sono Davide Cavalieri, vi lascio con la più bella musica di Radio Bau e appuntamento al prossimo argomento.

La sua dedizione, passione alla difesa dell'ambiente raggiungono il culmine con un videoclip, Earth Song, dove va in scena in modo crudo il degrado del pianeta, lo sfruttamento degli animali, spingendo la critica finalmente a riconoscerlo come un vero e proprio difensore della natura. Su Radio Bao c'è Michael Jackson, appunto con Earth Song.

Ben ritrovati amici di Radio Wine Company e vi porto a Napoli, la città che si conferma tra le città italiane più virtuose nelle politiche dedicate alla tutela e al benessere degli animali. Ne abbiamo già parlato qui su Radio Wine Company. Il Comune e l'ASL Napoli 1 Centro hanno ricevuto il premio nazionale Animali in Città 2026 di Legambiente, grazie ai risultati ottenuti nel contrasto al randagismo, nelle adozioni e nella collaborazione tra istituzioni. Un riconoscimento che certifica un modello sempre più efficace nella gestione degli animali d'affezione sul territorio cittadino. Premiare le città che amano e rispettano gli animali è sicuramente un bel modo per stimolare altre città a seguire questo esempio. E questa è sempre Radio Wine Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.

il loro impegno per i diritti degli animali va ben oltre le semplici dichiarazioni di facciata, essendosi trasformato in una vera e propria iniziativa itinerante e strutturata, specialmente durante i loro grandi tour mondiali. Ed è durante il loro Unlimited Love Tour che la band californiana ha adottato un'iniziativa di incontri nel backstage. In città come Toronto, Tampa, Albuquerque, la rock band ha ospitato i gestori di canili locali e volontari direttamente nel loro backstage. Su Radio Band Company ci sono i Red Hot Chili Pepper con Scar Tissue.

Stai ascoltando Radio Bau & Company. Informazione, musica, competenza e lifestyle sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

A frequentare un gatto si rischia soltanto di arricchirsi. Sarà forse solo per calcolo che da più di mezzo secolo ricerco la sua compagnia? Colette. Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

E ben ritrovati amici di Radio Bauen Company. In diversi stati americani il nostro animale domestico può ufficialmente diventare parte simbolica del nostro matrimonio. Interessante. In alcune zone degli Stati Uniti le coppie possono sposarsi senza un celebrante tradizionale. E in certi casi pare, sottolineo pare perché non ne ho la certezza matematica, senza nemmeno la presenza di testimoni umani, che mi sembra un po' stranino, eh? Ed è proprio per questo motivo che alcune coppie hanno deciso di coinvolgere i propri animali da compagnia durante la cerimonia, arrivando persino ad aggiungere un'impronta della zampa sul certificato di matrimonio come testimone simbolico. Ed è qui che le domande nella mia testa si scatenano. Da forse stiamo esagerando un pochettino, fino a ma a voi piacerebbe che fosse il vostro animale da compagnia a fare da testimone al matrimonio? Sarà. Io sono Davide Cavalieri, spero di avervi scatenato qualche pensiero ilare. Questo è sempre Radio Bauen Company, restate con sta compagnia.

Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. Jules Verne, Radio Bau and Company. Informazione, musica e cultura sul mondo degli animali. Tutti gli animali.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati su Radio Bau & Company. Mai più animali per chi li maltratta. Questo è il dibattito del Regno Unito. Come riporta il portale Il Kiwi, per più di 230.000 persone, chiunque maltratti un animale non dovrebbe avere una seconda possibilità di averne un altro sotto la propria custodia. Allora aggiungerei anche me, sicuramente anche voi che mi state ascoltando, queste 230.000 persone. E questa è l'idea alla base di una petizione presentata nel Regno Unito che mira a inasprire le conseguenze per chi viene condannato per maltrattamento o negligenza nei confronti degli animali. L'iniziativa chiede che queste persone ricevano automaticamente un divieto a vita di possedere, accudire o controllare animali, nonché l'istituzione di un registro pubblico delle persone condannate per questo tipo di reato. Sì, perché senza questo trovo difficile riuscire a mettere in atto il tutto. Attualmente i tribunali britannici possono già impedire a qualcuno di possedere nuovamente animali e possono persino rendere permanente il divieto, ma la pena dipende dalle circostanze di ciascuno. La petizione, come vi dicevo, ha superato le 230.000 firme ed è arrivata al Parlamento britannico. Tuttavia, il governo ha risposto di non avere intenzione di istituire un divieto automatico a vita, poiché ritiene che i giudici debbano mantenere la possibilità di determinare la pena in base alle circostanze di ciascuno. E forse non mi trovano d'accordo. Anche così, l'enorme sostegno ricevuto ha riaperto il dibattito su quanto debbano essere inasprite le pene per il maltrattamento degli animali. Per chi promuove la misura, la logica è molto semplice. Se qualcuno ha già dimostrato di essere capace di fare del male ad un animale, non dovrebbe avere l'opportunità di mettere a rischio un altro animale. E mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, mi allineo anch'io, Davide Cavalieri, a questa filosofia e sono certo che lo state facendo anche voi.

Siamo nel 1956, quando George Adamson è costretto ad abbattere una leonessa che aveva attaccato il suo accampamento. Solo dopo scoprì che la leonessa stava difendendo i suoi tre cuccioli. Una di loro era Elsa. George e Joy Adamson decisero quindi di cambiare il destino di questa bestiola. La allevarono, le insegnarono a cacciare e quando fu pronta la riportarono in libertà. Contro ogni previsione, Elsa riuscì ad adattarsi alla vita selvaggia. La storia ispirò il libro pubblicato da Joy Adamson nel 1960 e l'omonimo film del 66, Nata Libera, Born Free, sensibilizzando la gente sull'importanza della tutela dei grandi felini e della natura in generale. Ancora oggi Elsa rimane una delle leonesse più celebri della storia e un simbolo mondiale della conservazione della fauna selvatica. Su Radio Bion Company c'è Matt Monro con Born Free, colonna sonora originale di questo film.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è Il gatto che risolveva delitti impossibili, edito da Newton Compton Editori e scritto da Jacopo Cellini. Il sottotitolo è Un'indagine felina tra enigmi, false piste e una misteriosa scomparsa. L'autore, oltre a essere scrittore di Libri Game, è l'amministratore di Enigmatopia, il portale italiano di enigmi online. E questo suo libro non è un giallo tradizionale, ma proprio un libro game interattivo in cui sono il lettore a indagare, diventando parte integrante della storia. Noemi Balestri, una giovane giornalista, è scomparsa nella decadente città portuale di Calaferro. Lo scopo del gioco proposto dal libro è riuscire a capire dove è tenuta segregata e a salvarla, smascherando il colpevole prima che sia troppo tardi. Leggere non sarà però sufficiente perché a ogni capitolo le scelte fatte, seguendo una pista e raccogliendo indizi, influenzano la narrazione, con il rischio di seguire una pista sbagliata che potrebbe essere fatale per la povera Noemi. Il titolo rimanda al vero protagonista della storia, che è Bruno, un gatto tricolore che 3 anni prima di questa scomparsa è stato trovato per strada da Franco, lo zio di Noemi, ex poliziotto che indaga. Bruno sembra indifeso, mentre in realtà è un gatto molto speciale, dato che non solo è dotato di intelletto umano, ma anche di capacità sensitive, grazie alle quali ha un'intuizione rara, che lo mette altresì in contatto con le sue vite precedenti. Bruno riesce a sfruttare le sue abilità feline per infiltrarsi nelle scene del crimine, fiutare indizi e pedinare i sospettati senza dare nell'occhio. E il lettore deve aiutarlo. Appassionante! Il secondo libro è Bestiario dell'anima di Thomas Leoncini, edito da Rizzoli. Il senso di questo libro prezioso è racchiuso nel suo sottotitolo: Riconosci i tuoi animali interiori e ritrova te stesso. L'autore, psicologo e giornalista, suggerisce un viaggio molto affascinante tra le forme psichiche arcaiche che derivano direttamente da quel bestiario invisibile che è dentro ognuno di noi ed è costituito di creature antiche, silenziose, che abitano da tempo immemore le nostre emozioni più profonde. Le paure, i desideri, i legami non appartengono così soltanto alla nostra umanità, ma hanno le loro radici in una memoria più antica, più vicina alla natura che alla civiltà. Ogni animale rappresenta una chiave di lettura. La balena che insegna l'immersione e il ritorno, l'ape che danza fino a cadere, il camaleonte che si trasforma fino a scomparire, la medusa che sfida il tempo, il lupo che sceglie la solitudine, la lucciola che continua a brillare nel buio. Con queste immagini potenti, Leoncini rilegge così i disagi contemporanei, dall'ansia di prestazione alle dipendenze emotive, dall'iperadattamento all'alienazione digitale, come espressioni moderne di paure ancestrali. Annullarsi, non essere visti, non appartenere. Una lettura entusiasmante che ci pone in contatto con gli animali che ci abitano, invitandoci ad ascoltarli e rallentare. Accogliersi significa iniziare a ritrovare noi stessi. Rivelatore. Il terzo è Camillo, il piccolo topo di biblioteca, scritto e illustrato da Francesco Carofiglio, edito da Garzanti. Camillo è un topo archivista. Da generazioni, la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, quelli che i bambini hanno adorato, ma che col tempo sono stati dimenticati. Il piccolo topo li cerca, li salva, li custodisce, in attesa del momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. Poi c'è una bambina, Nina, che sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. Ed è un vero peccato, perché i libri sono magici ed è proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può capitare di dimenticarsene. Il topino e la bambina così si avventurano nel territorio magico delle storie, dove possono tornare i sorrisi perduti. Sarà un'avventura ricca di emozioni e di sorprese, e Nina, per affrontarli, dovrà avere coraggio, fiducia e molta fantasia. Buona lettura!

Insieme a sua madre Maggie Bard ha lanciato nel 2020 l'organizzazione no profit Support and Feed. Questa realtà combatte la crisi climatica e l'insicurezza alimentare promuovendo un sistema basato su prodotti vegetali. Ed è grazie alla collaborazione nei suoi tour mondiali che l'organizzazione ha contribuito alla distribuzione di oltre 7 milioni di pasti vegani a comunità in difficoltà, introducendo l'iniziativa The Pledge per invitare i fan a mangiare vegetale almeno per 30 giorni. Su Radio Bay & Company c'è Billie Eilish con Billie Bossa Nova.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Love. Su Radio Bau & Company, naturalmente.
2: Astro Bau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Cancro. Settembre ribaltone domestico. Mercurio e Venere in bilancia per gli animali cancro portano una massa di pianeti dopati o sfrenati, dipende da come li userete, per gioia o timore di mamma e papà. Che Saturno e Nettuno in Ariete nella vostra casa 10 risveglieranno come ambizione di volare su ostacoli e giochi. Suggerimenti di settembre? Concentrazione. Leone. Giove nel segno, unito a Mercurio e Venere in bilancia, predisporranno gli animali leone in settembre all'elezione di belli e leader del parco, del circondario e del giro di amici a quattro zampe. La tripletta di Urano, Saturno e Nettuno si aggiungerà con i valori fuoco e aria, accendendo le vostre capacità di intuito e collaborazione, nell'accezione più spontanea e adeguata dell'energia del vostro segno zodiacale. Suggerimenti di settembre. Esercizio di comunicazione verbale, non verbale e paraverbale. Un saluto dalle stelle di Astro Bau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.
3: Ben ritrovati su Radio Bau & Company, sono Davide Cavalieri. Sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 sono appena state aperte. Facciamo il punto della situazione. Il lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire sabbiere e gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione e passare del tempo a giocare con loro. 5 ore al giorno, 5 giorni a settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola o fare quello che uno meglio crede. In cambio il programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità e perfino il wifi. A carico del volontario restano i voli e il traghetto per Siros, i pasti oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale che in questo caso è obbligatoria ed eventuali spese per escursioni e spostamenti sull'isola. Per partecipare servono almeno 25 anni e una buona conoscenza dell'inglese. E io sono già penalizzato, anche se conosco benissimo il micese, in questo caso non è richiesto. Mentre sto per lasciarvi con la più bella musica di Radio Bau & Company, vi ricordo che se avete i requisiti potete candidarvi.

ha da sempre un legame speciale con i cani, in particolare con la sua amatissima Jack Russell di nome Audrey, considerata la sua musa ispiratrice e collaboratrice creativa. La stilista è solita viziare i suoi animali con accessori esclusivi, fra cui guinzagli e cappottini dorati in pieno stile della Maison. Qualche anno fa mi è capitato di incontrarla in centro Milano e quando mi sono inchinato a fare le coccole a Audrey mi sono accorto che aveva il guinzaglio e il collare abbinato alle sue scarpe. Su Radio Boy & Company c'è Lady Gaga con Donatella, un omaggio all'estetica e alla personalità di Donatella Versace, bionda, ricca, favolosa e irriverente.

0: su Radio Bau & Company, naturalmente.
1: Astro Bau di settembre. Quale sarà il segno più fortunato di questo mese? Ma naturalmente voi, Vergine. In settembre potrete prendervi tempo per svago e divertimento. Parola di Venere in Scorpione e Mercurio in Vergine, che organizzatori proattivi si occuperanno di preparare la festa per il vostro ambito

compleanno. Tanti auguri generosi e presenti Pet Vergine. Suggerimenti di settembre. Pausa. Per una volta vi meritate di non occuparvi di tutti i dettagli di famiglia e affini. Un saluto dalle stelle di Astrobau. Ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

Rieccoci su Radio Bayern Company. Anche se il suo primo singolo si intitolava I Love My Dog, lui si chiamava Cat Stevens perché una sua amica gli aveva detto che aveva gli occhi belli come quelli di un gatto. E oggi preferisce farsi chiamare Yusuf Islam, ma per noi di Radio Bau resta Cat Stevens con I Love My Dog. I love my dog.

un'estensione vocale da soprano descritta più volte come multiforme e caratterizzata da picchi improvvisi. È ammirata da critici per la sua particolare abilità nello scat singing di stile jazz e per i suoi vocalizzi organizzati in forma del tutto singolare. Questa tecnica consiste in estensioni utilizzate durante il fraseggio, con l'aggiunta di parole o sillabe senza coerenza letterale con ciò che viene cantato. Inoltre, molto spesso si avvale di tecniche vocali come il belting e il whistle register, riuscendo a ottenere note fino a un'ottava in più in relazione alla loro nota più alta. Praticamente un genio, ma noi l'amiamo follemente per il suo video dove balla con un gatto. A Radio Bau c'è Bjork con Triumph of Heart.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: E ben ritrovati su Radio Bio & Company, sono Davide Cavalieri. Una colonia felina all'interno di un condominio non ha bisogno del permesso dell'amministratore per essere registrata e tutelata. Lo ha messo nero su bianco la Regione Puglia e questa è una buona notizia per tutti i gatti che vivono liberi nei nostri cortili. A Mola di Bari una persona accudisce da diverso tempo una colonia di gatti liberi. Nel luglio 2025 la polizia locale accerta che si tratta di gatti liberi, ma poco dopo la ASL blocca la registrazione sostenendo che, trovandosi la colonia in un'area condominiale, servisse il via libera dell'amministratore. Il procedimento resta fermo per oltre un anno e con esso si ferma anche la sterilizzazione. Con il progetto Rete Felina, Animal Law Italia ha affiancato la persona che se ne prende cura e ha diffidato all'ASL. Il 3 agosto 2026 la Regione Puglia ha dato pienamente ragione, chiarendo che i gatti liberi sono tutelati dalla legge 281 del 1991 e che la loro presenza in un condominio rientra nel legittimo uso delle parti comune. Nessun benestare dell'amministratore, nessuna delibera assembleare. È un principio che vale per tutte le colonie feline che vivono in un condominio in Puglia e uno strumento in più per chiunque se ne prenda cura. Che dire, belle notizie dalla Puglia. Questa è sempre Radio Bio & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo.

Ho una notizia bizzarra che arriva dall'Illinois, Stati Uniti, dove il governatore J.B. Pritzker ha firmato la legge HB 4255, vietando l'uso di tigri, leoni, leopardi, giaguari, puma, orsi e primati nei circhi e negli spettacoli itineranti in tutto lo Stato. Il provvedimento amplia il divieto relativo agli elefanti, che l'Illinois aveva già approvato nel 2017, quando divenne il primo stato del paese a prendere questa decisione. Ora diventa l'ottavo stato a vietare anche queste altre specie, chiudendo le scappatoie legali che ne consentivano ancora lo sfruttamento. Dietro la firma ci sono oltre 100 incidenti pericolosi che hanno coinvolto animali da circo registrati negli Stati Uniti negli ultimi decenni. 3 morti e più di 100 feriti, e almeno 50 dei quali sono bambini. Il disegno di legge promosso da Human War for Animal insieme a Lincoln Park Zoo e Brookfield Zoo ha ricevuto sostegno bipartisan ed è entrato in vigore il 1 luglio. L'uso degli animali nei circhi dovrebbe essere vietato in tutto il mondo. Aspettiamo che succeda anche da noi in Italia, grazie al nostro meraviglioso governo. Questa è sempre Radio Bain Company, restate con noi per tutta l'estate con la nostra più bella musica, abbracciando il vostro cane, dando un bacio al vostro gatto.

Pets and Friends. Pets and Friends.

Ciao, sono Laura Busnelli e vi consiglio come sempre tre libri. Il primo è L'amore di un cane di Susanna Tamaro, edito da Solferino Libri. La prima cosa che ha fatto l'autrice quando si è trasferita da un appartamento cittadino a una casa in campagna è stata quella di realizzare il suo sogno di avere con sé un branco di cani. Ha pensato infatti che come Biancaneve ha sette nani, così lei vuole avere sette cani. Ha scelto soprattutto cani che soffrivano, li ha adottati dai canili per godersi la conquista della loro felicità. Argo, Bianchina, Tobia, Pongo, Sissi, Archimede sono i nomi di alcuni dei suoi compagni di vita, insieme a gatti, pappagallini e due asinelle. È un saggio memoir che tocca il cuore di chiunque abbia mai amato un cane e ne sia stato ovviamente amato. Con un messaggio profondo sulla nostra convivenza nel mondo attuale, caratterizzato purtroppo da solitudine e mancanza di senso. Il cane ci dà quella pace, quell'amore fuori discussione, quell'accettazione totale di cui abbiamo bisogno, insegnandoci la fedeltà, la riconoscenza e la felicità. Intenso. Il secondo è Sette vite come i libri di Serena Venditto, edito da Mondadori. È un libro giallo e infatti il sottotitolo è Indagine per quattro coinquilini e un gatto. Uscirà il 21 gennaio e ha, come nel precedente libro, Commedia gialla con gatto nero, come protagonisti i 4 più 1 di via Atri 36 a Napoli. L'archeologa Malù, appassionata di romanzi gialli e misteri di ogni tempo. Ariel, traduttrice italo-americana di Commedia rosa, il pianista giapponese Kobe e il sardo nigeriano Samuel, rappresentante di Gelati. Il più uno è il gatto nero Mycroft. Malou trova lavoro in una libreria dell'usato, la Second Chance, ed è affascinata dal fatto che ogni libro lì contiene tracce delle vite di chi l'ha letto e regalato. Alcuni hanno avuto davvero tante vite prima di arrivare lì. Persino sette, proprio come i gatti, come il suo Mycroft. Ma un giorno scopre in un libro tracce di sangue fresco e così comincia a indagare per scoprire da dove viene il volume insanguinato, come è arrivato fin lì e chi è la vittima. È l'inizio di una nuova rocambolesca caccia al colpevole. Coinvolgente. Il terzo è Un legame speciale, come un cane può cambiarci la vita, di Jane Golbeck e Stacy Colino, edito da Giunti. Jane Golbeck è una docente universitaria, divulgatrice scientifica e creatrice del fenomeno social del Golden Ratio, che le valse il soprannome di Dog Mama. Stacy Colino, una scrittrice pluripremiata specializzata in problemi di salute psicologici. Entrambe amano i cani. Questo libro spiega la magia della relazione unica e profonda con questi esseri meravigliosi e prende spunto dal fatto che con i mutamenti attuali nel mondo tante persone hanno accolto nella loro vita per la prima volta un cane o hanno consolidato il legame con i cani che già avevano. Sicuramente perché, come molte ricerche confermano, la loro presenza migliora la salute mentale, riducendo la solitudine e giocando un ruolo cruciale nell'alleviare depressione, ansia e irritabilità. Infine, dando un grande supporto emotivo, ricordandoci tutto quello che c'è di bello al mondo, e cioè amore, fiducia, affetto, gioco, aria fresca e sole, anche quando tante cose sembrano andare storte. Ottimista, buona lettura!

Ben ritrovati su Radio Band Company. Oggi vi porto a visitare il castello di Manderley in Kinlan, in Irlanda. No, in realtà stavo scherzando, perché gli unici esseri viventi a poter visitare questo castello sono i famosi 40 gatti della signorina Eithne, della signora Enya, una delle figure più misteriose della scena musicale internazionale. Enya infatti non si è mai sposata, non ha mai avuto figli e conduce una vita lontana dai riflettori, circondata dai suoi adorabili gatti. E secondo me ha proprio ragione lei, Enya. Adesso qui su Radio Band Company con Bodicea.

0: Per ogni animale liberato, c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa, c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato, c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Astro Bow. Su Radio Bow & Company, naturalmente.
2: Astro Bow di settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale, in base alle energie del mese. Capricorno. Mercurio e Venere in bilancia nella casa della vostra realizzazione solleticheranno in settembre gli animali Capricorno a favore di obiettivi educativi e di addestramento molto ambiziosi. Saturno e Nettuno in Ariete cercheranno di spronarvi quanto basta e anche oltre. Da metà mese una potente Venere in Scorpione sarà il vostro asso nella manica per splendere belli e apprezzati nelle relazioni. Suggerimenti di settembre. Pause coccole, premi in cibo e relax a go-go. Acquario. Giove opposto in Leone, fomentato da Urano in Gemelli, solleticherà gli animali acquario nelle relazioni e nella comunicazione. Esplorazione attraverso la comunicazione non verbale e paraverbale, magari approfittando delle grazie di Venere e Mercurio in bilancia. Momento perfetto per fare nuove conoscenze, dal parco al vicinato. Suggerimenti di settembre. Approfittare delle ultime gite fuori sede per divertimento ed esplorazione di fine estate. Pesci. Mercurio in Vergine disturberà gli animali pesci con piccoli acciacchi e contrattempi solo nella prima metà di settembre, insieme agli spunti di rinnovamento di Urano in Gemelli nella vostra casa quarta, quella della famiglia e della dimora. Un buon Marte a favore dal Cancro compenserà gli animi con un pieno di creatività e dolcezza, ricco di giochi a base di piacere e dei cinque sensi, mentre Venere dallo Scorpione vi stimolerà a scoprire luoghi fuori dalle solite mura ed emozioni a mille zampe. Un saluto dalle stelle di Astro Bow ogni giorno su Radio Bow con Federica Farini.
3: Ritrovati amici Radio Bow & Company, sono Davide Cavalieri con una notizia che rassicura migliaia di volontarie e volontari. Con la sentenza numero 27109/2026, la Corte di Cassazione ha stabilito che chi accudisce una colonia felina non può essere considerato custode dei gatti e non risponde penalmente delle loro deiezioni. Il caso nasce dalla denuncia di una vicina infastidita dalle deiezioni dei gatti nel proprio giardino. Nel 2025 una volontaria che si prendeva cura degli animali dal 2020, sterilizzandoli e curandoli a proprie spese, era stata condannata a un'ammenda per getto pericoloso di cose. La Cassazione ha ribaltato tutto, poiché chi riempie una ciotola di cibo non acquisisce alcun potere di controllo sugli animali che restano gatti liberi, tutelati dalla legge quadro sul randagismo 281 del 1991. Restano però i doveri di chi accudisce, perché lasciare cibo sparso a terra, contenitori sporchi o avanzi in decomposizione è una condotta della persona e resta sanzionabile. La tutela premia il volontariato responsabile, non l'abbandono di cibo a caso sul territorio. Un punto fermo prezioso per chi ogni giorno si prende cura dei gatti liberi delle nostre città. E questa è sempre Radio Bow & Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali, anche quelli che fanno

è uno dei più celebri e influenti attivisti per i diritti degli animali al mondo, è un sostenitore di lunga data dell'organizzazione PETA e ha dedicato la sua vita a campagne contro la sperimentazione animale, la caccia alle foche e a favore di un'alimentazione sostenibile. Dal 1975 segue uno stile di vita vegetariano, promosso costantemente insieme alla sua compianta moglie Linda McCartney. A lei si deve anche il lancio del 1991 della linea di alimenti vegetali che porta il loro nome e di questo grande successo che scrissero insieme. My Love, Paul McCartney, è qui su Radio Bahia & Company.

su Radio Bau & Company, naturalmente. Astrobau settembre. Suggerimenti per una ripartenza post vacanze per ognuno dei 12 segni zodiacali formato animale in base alle energie del mese. Bilancia. Configgendo le tensioni di Marte, Saturno e Nettuno con Mercurio e Venere nel vostro segno, cari animali bilancia, settembre avrà l'aria piacevole e assopita di una ripresa, sempre in nome della bellezza, dell'armonia e della pace domestica, che con Urano in Gemelli vi favorirà altresì per l'inizio di nuovi corsi o spunti di viaggio, sempre insieme ai vostri amici umani, mentre Plutone in Acquario esalterà nell'affetto e per le coccole da dare e ricevere. Zampette innamorate? Suggerimenti di settembre. Creare il nido o la cuccia perfetta. Scorpione. Animali Scorpione, settembre all'insegna della buona energia psicofisica, con Marte a favore del Cancro e Venere in passaggio nel vostro segno. Armonia farà rima con energia. La ripresa avrà i toni di una preparazione di eventuali corsi e percorsi educativi e di addestramento, da pianificare con la famiglia umana per aggiungere brio e verve al pensiero dell'autunno entrante. Suggerimenti di settembre. Organizzazione. Sagittario. Settembre dai toni chiari per gli animali Sagittario. Con Mercurio e Venere amici dalla bilancia, le attività di gruppo saranno sollecitate al rientro dalle vacanze, complice la vostra esaltata abilità di comunicazione e relazione donata da Plutone, attivo dall'Acquario, e i costruttivi Saturno e Nettuno in Ariete, in connubio con il romantico Giove in Leone. Suggerimenti di settembre. Mare, profumo di mare, anche a casa. Un saluto dalle stelle di Astrobau, ogni giorno su Radio Bau con Federica Farini.

ha investito 5 milioni di dollari per salvare dei cani randagi in programmi a lungo termine per rifugi, cure veterinarie, staff e adozioni con bisogni speciali. E l'ha fatto perché si è ispirato ai suoi animali d'infanzia, ai suoi incontri con i cani nei rifugi durante i tour. Doveva spesso portare a spasso i cani, dicendo: ogni cane merita una casa dove sentirsi amato. John Bon Jovi su Radio Bao & Company con Living on Prayer.

Diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
1: Ben ritrovati amici di Radio Bayern Company, sono Davide Cavalieri. Chi possiede un terreno può decidere di tenere fuori i cacciatori per una ragione semplice: non tollera che sulla propria terra si uccidano animali. La vicenda nasce nel 2020 dalla richiesta della signora Cellini di vietare l'attività venatoria sul proprio terreno. E dopo anni di dinieghi e ricorsi in tribunale, le dà ragione su due fronti. Da un lato chiarisce che la quota del 20-30% di territorio destinato alla protezione della fauna è una soglia minima e non un limite massimo, per cui le regioni possono sottrarre altri terreni alla caccia in nome dell'interesse pubblico alla tutela degli animali. Dall'altro riconosce valore giuridico alle ragioni etiche di chi non vuole armi e uccisioni sulla propria proprietà. È una posizione in linea con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nella libertà di pensiero sancita dall'articolo 9 della CEDU fa rientrare anche il diritto di opporsi alla caccia. Un passo avanti che rafforza la protezione della fauna selvatica dà finalmente peso alla coscienza di chi sceglie di stare dalla parte degli animali. Basta caccia. Questa è Radio Bayern Company, restate con noi per altre belle notizie dal mondo degli animali.